avvenne il collasso della funzione d'onde e lì percepì la mia norma ormai datata storia, il percorso intrapreso, asceso il comportamento visibile che muore in memoria per esso, con esso, da esso, io mi eccomi che parlo ti senza eccesso, senza voler espresso, ma espressione si faccia, la maschera, la posizione, la pressione a ciò che è il soggetto chi esautora, esasperando il cui è il morfema del tenere assieme il conda, complexus. L'unità sistemica che è un mito, che la parola nel dire fa trito, che il sema nell'altro ha ucciso il possibile, il discorso che uccide chi ha proferito, il con che ha ucciso, che seleziona o si elimina e nomina, delimita un'anonima con ceri di eventi che assimila, sussume e considera come omonimia di livelli omogenei di spiegazione, quando no, davvero no, non si potrebbe fare se non a costo di e qui con la riduzione dei con alla negoziazione del dono, che non lo è più caso, gratuità del gesto e previsione, quando la farfalla muore tutto nasce, cresce, muore. Vedevo, volava, velava l'orizzonte, il sole la uccideva, cedeva la mano, ci stringemmo vicenda camminando la mano, le mani scalze sulle credenze false dell'intesa comune, il corpo immune e munifico dell'altro, resa, scarto, presa sul braccio, lo sguardo vagolando, dottor S, tratti paranoidi, cronici, attaccamento ambivalente, incapacità di mentalizzazione, schemi cognitivi di anticipazione, reazioni altri fondati sul caso, iperrazionalizzazione dell'irrazionale attraverso dottrine filosofiche che corroborano il modo in cui egli interpreta gli avvenimenti e instaura relazioni. Senso di sé ambiguo, non continuo e considerato frammentario e instabile, ma per principio effetto performativo delle teorie abbracciate e sostenute che hanno rafforzato coerenza semantica e narrativa sul suo sé incoerente, aumentando nella frattura. Ci stavamo odiando nel complesso del termine un baluardo coerentizzante le belliche, danzando, danzando scivaitici sul mondo, non claudicando più il mondo, noi lo sfondo come principio cristallico, ovvero contorno e regioni in unità percettiva non dovuta al ricordo. Poi improvvisamente mi si accostò, cercatrice di pidocchi dal cavorale, evocò la pesantezza argentina dei lingotti. Avida vanta giocando, mandani mostro potente, tentato cadendo, vero somigliante altro nome nostro. Letto sprofondò nel panico e nel patetico, nel comico che è sempre un tragico etico, non intetico mai tematizzato all'esplicito della verbalizzazione semantica, al bivio che concreta il sentito, ho sentito direi detto e taciuto col letto e col tragico, hai sentito? Ridanciana questionava il percepito, mi giocando vantaggio. Una farfalla volava i reni che l'accolsi in fiore abbattendole i polsi potenti come un batter d'ali già scorsi, il sangue agli occhi del mi hai sentito, io cercavo solo di empatizzare, di avvicinarmi vaticinandomi normale, frutto della norma dell'empatia come oggetto monumentale a cui asintoticamente ci si dovrebbe avvicinare. La batteria di venti relati tra loro si susseguirono, io non so come si fa nel dissero, mi dicessero come ridessero, umiltà nel nome, nel nominare, nel dare senso al convenzionale, senza per questo suggestionare la lenta proterva potenza dell'emozionale, nell'emozionare come causa di un principio casuale, come principio è claustrale, senza

diceva della farfalla che volava Irenica, come ha detto, che si identificava con essa o che avrebbe voluto. E ha usato proprio Irenica, come a caso, proprio mentre le si chiedeva di dare una risposta, mentre lei le chiedeva di dare una risposta, lei agì come totalmente estraneo alla situazione, creando del nuovo a Marito. Lei è strano, privo di contesto, crea il diverso, il genio semplicemente. Mentre agisce non prova, provando tutto, come il bianco colore della veste che odiando la farfalla così come ultima casa.

Solange. Solange.

Black Core, andiamo tutti al Rave Party 23 in Polonia con noi che amici, Batti Tac, Stac, poi c'è anche Mirke, poi c'è anche Mula che canta il neopudismo e io ci sono dietro che faccio la black call con Endurer ai party e spacchiamo tutto e dopo a Matteo Salvini diciamo, Matteo Salvini vai ai party senza il Green Pass e la black call hardcore.

Effects 1. Effects 2. Effects 24. Thank you.

Mm-hmm.

0: Wanna hear it?
1: Yeah.

you mean.

Aspetta che sei pazienza! Non è da me! Non è da me! Non è da me! Non è da me!

0: pugnate con tacchi e vestiti succinti a toccare per fare nipoti discorsi.
1: Contano piastrelle smacchi con no. Ponti dipinti. Con ponti dipinti. La paura delle fibre. Questo la mareggiava. Ferragli, rottami, fermagli e bottoni, sottane, mesti gli estintori senza su quello spato, questo la mareggiava e lo spato. Dalla scocca, dalle guance. Con la paura delle fibre. Questo la mareggiava. E smacchi per conti di pinti cognate. 13 cifra. Questo la mareggiava. Ferragli, rottami, fermagli e bottoni, sottane, mesti gli estintori senza su quello spotto, con la paura delle fibre dalle fiamme, bombardamenti, menti sparpagliate d'interiore, a questo la mareggiava, la scopa, dalle quanti sedani. Quanti sei?
2: No.
1: Lontano piastrello. Lontano piastrelle.
2: Sparpagliata.
1: Lontana. Dalla scocca, dalle guance.
2: Discorsi.
1: Cognate con tacchi e vestiti succinti a toccare e truccare nipoti e discorsi, questo la mareggiava. Quanti sedani. E lo sbotto dalle fiabe, bombardamenti lasciati ai cani, questo la mareggiava. E che te lavandini dalla scocca.
2: No.
1: Ferragli, rottami, fermagli e bottoni, sottane, mesti gli estintori senza su quello spazio. Porta con la paura del fiume, dalle fiamme, bombardamenti, menti sparpagliati. Ed interiore a specchietti e lavandini. Questo la mareggiava. E smacchi per poco. Cognate con tacchi e vestiti succinti a toccare e truccare nipoti e discorsi. E discorsi quanti sei.
3: Meglio.
1: Con la paura delle fibre. Va. Scorreggiava lontano piastrelle. Scorreggiava.

Ciao ragazzi, benvenuti. Benvenuti anche oggi su Radio Merda Malata. Oggi siamo qua a registrare questa puntata proprio improvvisa. E vi vogliamo appunto salutare l'estate che oggi arriva con la Top Fart Compilation, che appunto è una compilation che si basa su alcuni messaggi vocali di una chat nostra interna, a cui penso che dopo questo annuncio, questo programma, tutti si vorranno iscrivere. E quindi partiamo sentendo uno tra i migliori, di questa, alla numero 4, sentiamo Pietro. Esatto, lui è proprio un campione. Scusate, non riesco più a fermare. E alla numero 3 sentiamo Alessandro Marrocco. Esatto. Per poi andare alla numero 2, sempre Pietro. Proprio c'è un ottone. E alla numero... Sempre Alessandro Marrocco. Alla numero 1. Esatto. E con questa vi salutiamo, questa è la numero 1 fatta da Alessandro Marrocco, e mi raccomando, non vi scollate da questa radio, perché cioè, può succedere anche questo, che all'improvviso in mezzo alla merda malata vi arriva una preview della merda malata improvvisa. Quindi saluti a tutti e buona continuazione, sempre su Radio Malata, Merda Malata, ciao!

regina Elisabetta. Non paragonarmi a un cavaliere, sono una principessa. In prefettura il 25 aprile commemorò storico per stigmatizzare il delitto al domoro, il caporalato e la logistica in precedenza licenziato da oro. No happy ending, bro, tardi da casa.

0: You're so
1: everything.
0: I would like to.

Saga Trump and the Wolfie.

assondare fino al sentiero di fango, le cartilagini sembrano un'oscura voragine, una vertigine che sgretolerà sotto il naso come fuligine. Sento friggere l'orrore, la memoria del test di Volcamps sulla testuggine, il panico di

prossima la tua faccia come BFK. Cosmicite, presente l'universo se ti sei perso al bivio. Con Giulivo, prediligente alla vitrata, calpestando l'antica terra immersa. Cerco l'inerte gas, la trusta, che sta a me la salvasta.

Giungerò da

0: Quindi?
1: Radio Berta Mallatta.
2: Il gesto del fumare cade, non decora, non incantami. Sembrano tutti borderline, di quelli a cui non puoi raccontare nulla, perché difendono i loro border con i bulldozer e buttano tutto in cacciara. Nazional popolari come la ciociara, intoccabile la sigaretta come Inter, Juve, Milan, Roma, Napoli. Intoccabili come la scelta consapevole di mantenere un'abitudine che hai preso quando eri tredicenne. Hai tanti amici con cui passi sere e pomeriggi a chiedere accendini e filtri, flirti con un gesto e ti connetti a tutto il mondo tabagistico, quindi a tutto il mondo. Io nascondo gli accendini perché i tabagisti me li chiedono in prestito, non li restituiscono, e io sono qui che faccio del survivalismo per accendere la stufa, mandando loro gli accidenti non potenti come quelli che si tirano da soli ad ogni tiro. La mia tolleranza è andata in fumo, ma faccio finta di avercela ancora. Sono io la resistenza, libero il mondo da pensieri come quello di prenderti a schiaffi, perché fai come fanno tutti, e in più mi sbuffi nei miei rari raffreddori, e non respiro più perché tu non hai un perché. Ed io sono ancora più stupido perché dico che devi fare come vuoi, ma come vuoi mi dà fastidio, ed io divento un problema.

0: Ci siamo, sta per iniziare il programma. Sintonizzatevi su Rai 1.
1: Alza pure il volume.

0: Buonasera al pubblico di Portal.
1: Portal a Portal, amici, benvenuti. Siamo qui per parlare di... Lei, ad esempio, pensa che si possa risolvere questo problema attraverso l'utilizzo intenso, gravoso di... Forse invece, stando a quello che è il nuovo regolamento, non c'è bisogno esattamente di... Forse più concretamente, con un occhio di riguardo verso... L'Italia ha veramente bisogno di...
2: Grazie, grazie.

What I see, what I see, what I see.

tristi di schiavizzazioni e processi tristi che bisogna comprendere andandosi a leggere i migliori economisti che ci svelano i meccanismi come il debito estero e tutto ciò che connette i diversi paesi quando uno è povero e si trova alle strette e quindi è in via di sviluppo e di conseguenza tutto viene sottomesso a un paese, ad esempio il cambio della moneta che diventa fisso è una cosa che il fesso non capisce, magari dà la colpa alle popolazioni, perché uno dei modi migliori e più efficaci di compiere delle stragi e di sottomettere intere popolazioni è quello di far credere a milioni di persone che cosa loro veramente sono. Cioè dobbiamo, il potere modifica l'idea che noi abbiamo di noi stessi, e quindi è un potere che agisce per via di riflessi, come quando ad esempio ci dicono che la nostra colpa è che in Italia insomma siamo dei cazzoni e quindi che non possiamo avere delle vere soluzioni perché le nostre corruzioni o le nostre spese statali sono i nostri veri mali e di conseguenza non ce ne possiamo liberare perché siamo arretrati come la Fondazione Africana dell'Impero del Mali e insomma cose del genere che noi dobbiamo ridurre in cenere scoprendo quelli che sono i veri meccanismi della realtà, in modo da capire in che modo la società e i suoi problemi non possono essere paragonati alla famiglia come fanno gli scemi quando dicono un buon capo di Stato è come un buon padre di famiglia che spende solamente tanto quanto piglia e di conseguenza non si indebita. Questa è una scelta della famiglia, una scelta etica, quando uno non si indebita. Invece per uno Stato essersi indebitato a volte è soltanto aver salvato la popolazione da una situazione critica, almeno secondo la teoria keynesiana, e questa è la trama che dovremmo seguire nel nostro copione. Invece non vogliamo essere un popolo copione, vogliamo essere originali e quindi cerchiamo di schiavizzarci nei modi più anormali, e questi sono i problemi internazionali che io posso portare avanti facendo rime inali che sono sempre banali perché ne puoi fare tantissime dimostrando che sai mettere le parole in rima una vicina all'altra è una roba poco scaltra perché alla fine non dici niente. E quindi per continuare cercando qualcosa di più profondo, non so, è perché parlando, vedendo del qualcosa di indiano non potevo non sentire la differenza, cosa che dovremmo sentire ogni sera, perché chiunque fa un'esperienza porta una differenza, un'informazione diversa, un qualcosa che contrasta e di conseguenza che non basta la nostra esperienza precedente a comprenderla, è un qualcosa che va oltre la comprensione, è semplicemente il mistero che è ciò che sta oltre il nostro orizzonte ed è la fonte, è anche ciò che richiede più apertura, e questa è la vera concezione della cultura. Ma oggi questa differenza che negli anni 60 era stata smembrata dai titani del pensiero novecentesco ed era rimasta come uno scheletro, ne hanno ripreso il teschio e sono riusciti a farla sopravvivere, ma come bandiera dei peggiori partiti, oggi la differenza è diventata uno di quei miti che sono vuoti e grigi perché non vogliono dire più niente, ma tutti sono ligi a queste massime, a questi motti, insomma non possiamo nemmeno più appellarci a quelle che erano le nuove avanguardie perché sono diventate solamente delle frasi fatte, e di conseguenza c'è un rumore di fondo che sale in questa nostra cultura, un rumore che non ci fa più comprendere niente perché noi viviamo nella post storia, e post non solo nel senso di dopo ma anche in senso di post-it che prima trovavi in tutti i posti, ora invece sono tutti posti che sono collegabili ad un post ed è la morte della storia. Se prima nella preistoria non c'era memoria scritta, nella post storia c'è solo lo scritto ma senza più memoria. Cerchiamo risposte a domande mai poste, come l'elettore che spera di avere meno imposte. Ma cosa scrivi tu, grafomane? Esci dalla cabina, istituzionomane, inumanesimo che cammina. Ma è inutile poi arrabbiarsi con te quando il mistero che riveli mi si rivela la sua fonte, ed è che viviamo come se la storia non ci fosse mai stata. Io non l'ho neanche conquistata e già commento com'è stata la scopata, e guardo il wiki per rispondere al prof, ma su cosa mi interroga io neanche lo so. Boh, improvviserò. Chi ha troppi occhi non ha più un dietro, non ha nulla dietro, e questa è la post-storia del suo segreto che non scopriremo perché c'è sempre questo divieto che tutto è troppo reale, troppo vero, e allora non ci credo. È la post-storia, l'eccesso di informazione. Se volete avvicinarvi potreste vedere meglio il musicista che arriva adesso e anche sentirlo meglio. Grazie a tutti.

Mi dovete lasciare stare, mi dovete lasciare stare, perché se non mi lasciate stare vi ammazzo tutti. Ma non si può dire, perché se vieni ascoltato da una macchina, poi lei dice tutto. Non si può dire a chi. Al ditore. Al diamante. Al dinosauro. Al di

Che poi non è nessuno, ma è soltanto una dinamica che si crea quando qualcuno è disposto ad obbedire a un dogma. Quando tipo qualcuno crede che quello che non si può dire sia molto sconveniente. Molto sconveniente, ma molto sconveniente al punto che potresti rischiare non necessariamente la vita, perché la dittatura non è militare, però tipo non so la libertà di esistere, di decidere. Di incarnare un corpo che possa pensare autonomamente a quello che gli pare. Yeah. Bella.

possibile! Con i migliori tifosi possibili! Ogni giorno corro nel modo migliore! Corro, ma a volte bisogna di fermarmi a riflettere! Che va apprezzato! Ti sei di nervi e penso alla vita, rifletto sulla mia condizione di uomo in fila, finalmente arrivato! Grazie, grazie, grazie, grazie!

0: Batter.
1: Not long.

Come on.

destra anche in Germania, in Francia e negli USA. E la massa crede esista una sinistra, si è illusa. La sinistra è il bambino buttato con l'acqua sporca, e l'acqua è quella sovietica che nessuno ricorda. Ma ogni cosa in sto mondo ha contate le ore, a parte forse spazio e tempo. Tutto il resto prima o poi muore, così anche sto sistema finirà. E per iniziare la fine ho scritto sta tra

0: In ogni secolo gli esseri umani hanno pensato di aver capito definitivamente l'universo e, in ogni secolo, si è capito che avevano sbagliato. Da ciò segue che l'unica cosa certa che possiamo dire oggi sulle nostre attuali conoscenze è che sono sbagliate.
1: Reflects all about the record. It's a horror silver composition. It's entitled Peace.

还是当管家？不是，不是，不是。

e per l'ennesima volta scende dalla montagna, come se non avesse preso ancora, senza curarsi di alberi, rocce e corsi d'acqua. È una valanga che si scomoda sulla pianura e già sa, pur nell'apice dell'astio suo, che quel ticchettio di parti meccaniche si chiederebbe nell'istante in cui ripetesse tra sé e sé, sai, sono solo fisime, e se ne stesse tra gli alberi che ci parlano con lui. Ma non funziona in questo modo l'alterarsi. Gli abitanti del villaggio attraggono gli scontri delle volontà e farebbe loro un po'

provava in nausea, cominciava a perdere un controllo. Immaginava situazioni in cui a chiunque dava contro, e l'equilibrio gli diceva: valica, riportami, hai la permissione. Ed io lo guardo dalla mia casa quercia sul limitare del bosco. Si è già inoltrato nel villaggio ed è pronto a dare lustro alla sua verbosità. Comincio a capire il perché periodicamente abbandoni le prudenze e si lanci scientemente a capofitto tra la gente. Il conflitto con se stesso egli vince quando perde, e non è un essere pacifico, bensì un oceano in cui vorrebbe fortemente che gli altri si immergessero e che imparassero ad estrarre ossigeno dall'acqua, attingendo a polmone, branchia, a gamba pinna, alla corsa, alla natatorietà. Ma se tentennano, se la maggior parte affogano, lui non si perde d'animo, torna dalla montagna, si calma, si dimenticherà, ma non si dimena e non medica la connivenza che accepicchia. Eccolo! È lui che già ritorna dal villaggio? Fratello, come mai così presto? Devo trovare un altro modo. Ci sono quelli che impotenti non riescono più a fare l'amore, io non riesco a fare l'odio.

Yeah.

Sagittario. Il Sagittario è una costellazione dello zodiaco, comunemente raffigurato come un centauro tendente un arco. Si trova tra lo Scorpione ad ovest e il Capricorno ad est e contiene al suo interno il centro galattico. La costellazione è facilmente riconoscibile grazie ad un asterismo noto come la Teiera. Le stelle Caos Media, Caos Australis, Ascella e Fi Sagittarii formano il corpo della Teiera, Caos Borealis è il coperchio, Alnasl è il beccuccio, e Nunchi e Tau Sagittarii sono il manico.

If that don't let you

0: just working out who is.
1: Gruppo 19 ai telescopi seguire la luce rossa.

riduzione solo mercificazione del corpo e sminuisce la donna! L'altra metà del cielo viene svilita dal puro oggetto di piacere sessuale da parte di individui senza scrupoli e privi di morale, il cui primario obiettivo consiste nel guadagnare soldi sporchi e nell'alimentare un commercio di vergogna e lacrime.

girls, beat boys, superstar DJs. Here we go!

Cigno. Quella del Cigno è una costellazione brillante e di grandi dimensioni, caratteristica e dominante nei cieli notturni dell'estate boreale. Si tratta di una delle figure più tipiche dell'emisfero nord, disposta lungo la Via Lattea in un suo tratto molto ricco e in cui questa appare divisa in due in senso longitudinale da una serie di nebulose oscure nota come fenditura del Cigno. La forma della costellazione ricorda una grande croce, con l'asse maggiore formato dalle stelle Deneb e Albireo, e l'asse minore formato da Gena e Ruk. Il punto di intersezione degli assi è invece rappresentato dalla stella Sadr. La stella più luminosa della costellazione, Deneb, costituisce il vertice superiore dell'asse maggiore della croce e forma anche uno dei vertici del famoso asterismo del triangolo estivo.

C'est. C'est. Quanti soldi ci vogliono per campare? Oggi alla standa ho visto per caso il prezzo di un pacchetto di lamette, già. Se

0: Quanti soldi ci vogliono per campare? Non ti puoi ammazzare, chi te lo paga il funerale? Quanti soldi ci vogliono per campare? Nella mia vita non esistono soste, anche se non pago le tasse. Se mi fermo, non esce niente dalle mie tasche. Con la tosse, le mie giornate sono come morse, sempre più toste. Qualcuno sfrutta le mie risorse per metterne ricavato in tante borse. Sì, qualcuno con il portafoglio più gonfio del mio, ma con il cuore spoglio. Quanti soldi ci vogliono per campare? Quanti soldi ci vogliono per campare, yeah. Voglio rappare, niente lucro, da solo io mi stupro. Di sicuro 000 futuro. Quanti soldi ci vogliono per campare? 0000 futuro.
1: Cosa
0: 00 futuro.
1: Sì, sì, sì, sì. 00 futuro.

Quanti soldi ci vogliono per campare, board? Yeah, Ardebba che ti scalda l'inverno e l'estate. Tante stronzate, troppi soldi per campare. Te dico, voglio sparaffini che abita da ste parti, c'è una casa al mare. Yeah.

0: L'osservatorio si autodistruggerà fra 5 minuti. Si prega di recarsi all'uscita.
1: Hey, yo, yo, y'all can't stay.

get lost. Yes, yes, yes, yes, song. No, stop.

succede al tuo sì spontaneo animo da divenirlo fino al parossismo. Le lacrime di genitrice sono giustificate, ma giusto per la fanciullezza perduta. Donna recidiva, dove muovesti i primi incerti passi? Lontana da tutto, albe.

Quanti anni passarono da quell'infausto giorno, vissuto come il trauma del cordone ombelicale, reciso e quindi rimosso in garanzia di quietudine della colpa? Ma poi perché colpa, si chiedevano inizialmente quei mancati libertari, giusto per poco mancati, si intende. La coscienza è falsa, dettata dalla storicità del vivente, per cui mutabile a piacimento altrui. O forse nemmeno si chiesero, si sa, il braccio viene prima della mente in taluni casi, nel senso che fa da secondario filtro per cui influisce in maniera più labile. Povera fine, fece comunque lo scrittore, ma si sa, cioè, intendo, si sa. Ma tornando ai nostri...

0: fuori.
1: Quello strano suono colpì talmente i due fratelli, Fata e il fratello, che d'istinto si precipitarono verso la porta di casa. Api attirate dal miele più dolce, assassini attirati da preda più docile. I genitrici non poterono non seguir passo, chi con affanno di preoccupazione, chi per dovere di genitroce, atroce destino per costui. Così tanti pensieri, astrazioni. Ah, il pensar non destar dubbio. I genitroci non si capacitavano tuttavia. Qual suono? La piazza? Ricettacolo? Che diavolo mai significa ricettacolo? Il passo si fece orma colmata da orma. Verso il luogo, a quanto pare,

fosse il tentativo di dar fuoco a quei due uomini, ma si può confermare, a ragione o a torto, non importa, che il paese tutto venne svegliato al suono del violino vibrante, non si sapeva bene dove. Fu l'istinto a guidare il paese tutto, e l'archè di quel suono fu catturato assieme al suo braccio. Il resto è risaputo. Ma ora, quale irrisione per la fanciulla, figlia del male e della morte presente.

0: Quel joli détruire comme si n'était pas lendemain ou comme si l'être était un être sans temps, donc Dieu, donc tout vide. Una distesa immensa di carcasse a giocare col tempo perduto, o ritrovato, o mai avuto. Fata, il violinista, il fantasma, parevano tre statue erte in onore dell'antica grandezza di una città in peritura. Osservavano, penetravano le fattezze di quei corpi, una musica senza fine, la musica dell'essere essente, di necessità necessitante. La complessità in un punto a mettere ultima nota a un descritto ridondante, ma fuggevole al concretarsi. Rinnovava sempre la sua tiratura, ma per volontà altrui, che esentava sia l'uno sia l'altro, diretto ed indiretto. Ho fame, disse Fata, una fame incolmabile. Le carni a far mostra delle loro impudenze ne allettava il famelico palato. Ci si satolli. Si sedettero presso il primo mucchio, la famiglia monca, ed il violinista intonò una geremiade. Ci si satolli.
1: Prepare. LP. Prepare.

regole. Senti qua. Non dire grazie, non ritornare il favore, non calcolare chi è pare e chi no, non valorizzare l'umano, vivilo, lascialo, non ringraziare la fine di una catena causale infinita di merito, non ringraziare il terreno come se fosse un alieno precipitato tra valle di fieno, è pieno di grazie, sigilli di disparità, ma l'universo non ti ringrazia, alza le mani, nessuna Genki Dama, levati ale, ridammi il mio sole, non ti ringrazio se porti la pace in città, non ti ringrazio se paghi un disco, un biglietto, se fai delle ore di strada per venire fin qua, nel giorno del ringraziamento.